Enti, enye Israel, medika nkase, enye Israel, okuo dumi, enye nye shudu, nye wongu nye shudu. Ofi wiasia mame, enti wiasia mame, e didi fuwa, ombe didi.

Ọmọ yẹ kòkòrò dúró wọ kírísọ̀ mi, ọ̀tún mi jẹ́ sẹ́dọ̀ mẹ́rin ma, àfẹ́ ọ̀kútìá èkó náà.
Quelle è la cosa? Non mi è sia di nessun crimine. Ma quando va a papà, e papà si è di nessun crimine, è sia di una più chissà. Quando io uso un crimine mai erano, e non c'era io che ho fatto un caffè a qua a un giorno. O non c'è una sia un po' santo, o non c'è una sia di un crimine. Ma quando è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, è un po' santo, Ma mi sembra che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che mi sia stato detto che Na ya de baye wa ho da su die. Na oba kura won mere afi e chire mu. O bira o she kisa se. Na ya de ho na ba ba mo fo ano. E hu eni o su ti mi bi o. E se e hu e yes ki se na oba ho ba ero. Wa ido fi se e hu na ba tu ne. Se ya re na ba. Un di se e ti e hu ba ba wa. Un di se wu nyan ku pa wo sum no no. O wo tu ni se oba sa o ya re. Se men fa san kata sai na ba wunya ni wani man sana e ba je wodo ho ato no so e ti na dem bi se da mi suro no e dem ho na dem ho kye wade e dem te afi se so dem ho kye wade e pa me hu je Christopher a me no me kan wa e ye be mu ye so mu ye kizo a je ba ko be ta ko e se ye ntima fo ye ntifo ne e ye kizo de me ho ba ba se ye ba ye no Quando tu non sei riuscito a dire molto, ma se hai avuto un suo via, io il suo bambino via, via che te, io il suo yard dove tu fai, via managgio, e di te, se hai saffo Cristo, o tu mi dirai, quando non sei a dire molto, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo bambino, ma se hai avuto un suo Yeah, trust I can kind of Bible, too much you know, toss me, you know. Too much you know, toss me, the second Timothy chapter. Second Timothy chapter. Chapter 1, verse. Second Timothy chapter 1 verse 7. So I'm clear with you. So because if you say, "Oh, you know, come on, my own home, then I'm holding any order, any agreement here, dear." But so when you come on, my own home, I don't care if you say, "Oh, you know, come on, my own home, when you, when you try to or when you meet two people, and you only have one beer, so you're sitting there, and you say, "Man, who beer up there?" Sa ho mo e ho ho no e fu obo sam we be we ho nyanko po ba kwa ba ko ka obeto so so e hu ba e ma uji die do e hu ba e ma hoto so we nyanko po nyina e fri ho na fe wo sha asie kasa basa o kasa amasi tu kasa na bi kwa e ma ko wo ko ko de we nyanko po so nyanko po tu ma ho ba jidi e hu aye ade a hoto so a wo nyanko po mo e bi ri ni fi nyanko po ho Na fons you say I have some thing at the ebro na say my old out to nyakopa ho ba bo no na ba sa obo cha me twu e ti na sister na me kra say me wose asem a o so for the kra chire wo no e dey hu mo na hu mo we see apa asem be kra chire bia wo ye so obo so be hu bo wa wo lu su trust wo nyakopa o mu a wo mo so for the to ya yo e ti na e bie mre mu no fi dey kase a o to fu su na bie mre mu pa na say What do you wish on the good on them? They who all listen to you, dear Jua, your Bosama country will be our way. It's a Yemen Mono. If you get up, oh, soon you are. I'm so your good on a set. And now, dear Hope Mataro, let me hope at the come with him. Where you who any of the twin nurse you have been, they are from Dalma with Christmas, it's more quite a more, yet you are putting before. Yes, I trust, and you might know so. You move about. And you might do a new song, a mobile, so you will say, I didn't mean to be quite here.
Why in a bin sure no? I rather make crown water then. Why in a home for poor? And then I rather make hand them in quadia. Why in a bin sure no? Say Radia won't hand up quadia. Why in a so sure no? Say Radia won't crown poor dinner. And when in a hood up a poor. And then I pass up my home for poor. And now which I rather than I see a no. Say who bet you for what? Say who bet you what? So who bet you what? And this idea would you dear one of the poor mono? What jam? So we jam with ya, and then we see a woman, a wound gasset. We see a woman of the control of Yassi and our dear Hubert Metro. Now for the book, say him. A phone that has a back of such a Jutia Ukremono. I don't care if he said, trust ye, when you come in a free war, say a few of Yassi are part and Yanum or Boswanga soon and to wait and up for some cooker said by and some number do not share about what catches it. Radim behind them in Quadia. Why? And the Minsurano. Say Radia, who hang on Quadia, why the Minsurano? A Radia, anyone who are a whining of a poor. Jadia animal. A Juba say animal. And Tasa animal. A Bushia for animal. And now, or here as old cool. And now, what is there? There be the Gadida. We have to go to for a crystal, except crystal, and now, Minsurano, Copatano. I saw Copata Cusa, and one who did it to me. Tu di ehu na bisa tu ni na asun kunim na fe ma o ya shi ayenam na sa yam da noko di me yana mi ta ko wi e che bi ani anu ehu aya di a obo sam de e se wi asu ni penina yan ka nim ho aduo aduo nim endum san 55 yes on the two and you add your name and you do add your name, you know. Was it done what this one to a brother so? You're the soul, you know. Or you're not chilling me and killing me, you know. Then what this one, the air, how I think who I shall so, you know. Was it done to a brother so? Now, the soul, you know. I'm not chilling me and killing me, you know. I'm a room brother. Then what this one, you know, you're the one, bravo. Say, I did it, you know, bravo. Say, I do my son, you know, bravo. Say we can't catch that time and let whoever want. Was it then in the two brothers? No, but so all my chin in the entry name with that. When you put on the cassay. Now all cassand or Nimia all can. And then Babu can look for us here who said, Babu will be in straw and straw and straw and straw and straw. I want Babu Bono and yet has said your sinum. Nama aku nak aku hasil abis sian dimana dah ya. Eti dia dia Kristus ni dia dia yang pakai kata ensuro. Sehu ba ensuro. Sabah sentuh ba ensuro. Sabah sehu ba ensuro. Aden onyangku pon no kaya mu. Onyangku pon no kaya mu. Onyami no saya mu. Nau tak cuminti wasi ba ensuro. Nama kau ho. Sehu ba. Kalau kau ada bencong. Kau ada minimum paybom. Sebibi hua hua wa. So kau ada dua ni paybom. For real, now to an acuponso, Washaw was a smoke now a cow. Oh, no, Tim need me and your name with that. I'm never a crave. Then can you make place here back when you move your own home as a cat and it has rock and never to chase Andy. And you want a place here about when you move your own home. If you are saying, Missouri, Flower, Macuma, with Yamu, the Roba Cow, Botan, and what I say, Messo, and you a place here. Ba ku chebu mi no no no no ka se ni fi asase anu mi su mi fi awade ma hu tie mu ke do ba ko obote e ware sine e me so se hu ba su fi awade wa hu tie mu de ama hu ahu tie afa wa e hu aka no fa ko awade nchai wo so be ma wo so akwa obote e ware so e hu nyiru ho o nyangu ba ye so mu no no wo do afre konko na afre ye wa fe afi e su e hu mu ade ehu obo som na diba na yesu di ehu so kruwa semi aso ma nu mi elu e te be fa kristo a yo obo som bet ma ye so ge ehu ehu a o di ehu na be ban na ye fa kristo a ye ku ko du fo na wa she ya di ni ye fi ehu mu e te no ye na mi a ye so no no pe en hwe de isaia anso de be e ka fa ho isaia chapter 41 e me no ye na be chi chi so we be ku pa se mu ala fo na ku pa se na de ho to so a Nana ehu nya bisa tu pia de fi ho na ehye yen den. Isaiah chapter 41 verse 10. Chira kye wo ni. Ko si nsuro. Na blue na ho. E mo ku na ntu. Na mi nya ku po. Na cha wo den. E so na bua wo. E so me di me ti ni ni fa be kra wo mo.
on your coupon like was he and slow. Now a who back on your coupon say a man who shall say and slow.